0: 39, cero filtros, cero AI, solo talento real, con sabor a Miami, 100% humana, garantizado.
1: Si no le contesto, si no le contesto.